guardata indietro, guardavano i monti, quel paese rischiarato dalla.